0: Sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
2: RCS Network. Elettrizzante music, più the hit of the moment. With our DJ, Sasa Salvatore.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore,

0: baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network, elettrizzante music più the hit of the moment, with our DJ Sasà Salvatore

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a 3 cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Max R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità, la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: RCS Network diventa Hit Dance. Suona solo le grandi star sudamericane. Grandi

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 2:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Middle Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
2: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky

0: fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
1: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
0: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
1: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
2: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
0: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
3: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
3: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
3: Passaparola. RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
7: Peter Pan DJ. You like that space?

0: sono i più grandi.
1: Sono i più grandi.
0: Sono i più forti.
1: Sono i più forti.
0: Sono solo su RCS,
1: su Network. RCS Network.
0: RCS Network.
1: Only Hits. The Best in FM.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti su portati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibile però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Il rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate, sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator e utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: controllando la zona. Prende ahí.
1: Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

0: la gente está muy loca.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network suona solo le star del momento. Ascoltale anche su Alexa. Con DJ Peter Sacks.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Hit Dance, Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

0: RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: Noi no!
1: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri, con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie: Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo, con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui, che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michielin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michielin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della golden era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: quelle bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da Un Illustre Ricordo di Gerry D'Auria.
2: Di Gerry D'Auria.
1: Immagini

dolce mio rimpianto, dove sei? Nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni.

Cara Margaret, stasera circheremo Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Sara, I Pooh, Storia di una lacrima, Antoni Dallara, Tu sei romantica, Renato Zero, Triangolo, Julio Iglesias, Sono un vagabondo, che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alto Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Bardellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente. Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome,

No dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia tra le più amate di sempre avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

morti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 11 giugno 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955, la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli Europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dr. House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone. Per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà e i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie: Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 11 giugno 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955 la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La 6ª edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico e Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.

Cara Margaret, stasera cercheremo Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volesse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network,
0: dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend, l'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre, da un'idea di Jerry Dunn.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diversi

0: emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport, la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è The Legend, The Legend. Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca l'11 giugno del 1955. La 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli Europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico e Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con Infatti.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
2: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
3: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusato.

0: basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
0: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
1: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955, la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli Europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico e Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Don't wanna run it.
1: Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone. Per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend, un sogno italiano senza tempo, tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato, Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 9:02.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
0: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
1: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
0: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il

0: 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Ancora proteste in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è «L'Albania non è in vendita».
0: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Network. Passaparola.
4: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michielin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa, inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni 80 in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michielin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: In disco fino all'alba, con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le New Entry dei grandi successi.

0: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moschetta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moschetta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you.
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network diventa Hit

RCS Network. RCS Network. The New Dimension of Music. Sasà di Salvatore DJ ti presenta il Disco Drive della settimana.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone. Per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RTS Network.
1: Sono le 11.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
2: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
0: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
1: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e lo ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a Moglien, in provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda, dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
0: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero 2 del Ministero dell'Interno, alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
1: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
0: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva il 10 giugno sul grande schermo Disclosure Day, nuova avventura sci-fi del maestro Steven Spielberg, che ha lavorato su un copione dello storico sceneggiatore David Cope, autore del primo Jurassic Park. La trama ruota attorno ad una grande rivelazione che potrebbe cambiare gli equilibri del mondo e della percezione umana della realtà. Sullo sfondo una crisi geopolitica che minaccia un conflitto internazionale. Nel cast, tra gli altri, Emily Blunt, Joshua Connor e Colin Firth. In sala dall'11 giugno Le bambine, delle sorelle Valentina e Nicole Bertani. Il titolo del film è un manifesto, quello sull'importanza dell'infanzia. Siamo negli ultimi anni del secolo scorso, 1997. Linda è una bambina di 8 anni che si trasferisce con la madre in un quartiere di Ferrara. Qui incontra due sorelle e insieme formano una banda, scoprendo il mondo degli adulti con gli occhi dell'infanzia. Il premio Oscar Alejandro Amenábar torna in sala con Il prigioniero, un'opera di carattere storico e che si pone l'obiettivo di raccontare la storia più incredibile di Miguel de Cervantes, la sua. Con Alessandro Borghi e Julio Peña, il film racconta la giovinezza dell'autore del Don Chisciotte nei giorni della prigionia ad Algeri, alla quale sopravvisse scrivendo storie, al cinema dal 10 giugno. Imogen Poots è invece la protagonista dell'esordio registico di Kristen Stewart, La cronologia dell'acqua, adattamento dell'amato e omonimo memoir di Lydia Yaknavich, una storia che mette al centro una donna e la ricerca della propria voce e del proprio riscatto attraverso l'arte, in sala dall'11 giugno. Passiamo ora alle serie TV. È disponibile dal 5 giugno su Apple TV Plus con i primi due episodi Cape Fear, thriller psicologico prodotto da Martin Scorsese e Steven Spielberg, con un cast di assoluto rilievo, tra cui il vincitore dell'Oscar Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Williams. Al centro della storia una coppia di avvocati, la cui vita tranquilla è sconvolta quando un famigerato assassino che hanno contribuito a condannare viene rilasciato ed è deciso a vendicarsi. Su Disney Plus l'8 giugno arriva Alice and Steve, comedy dal purissimo spirito britannico, che segue la storia di due amici di vecchissima data, il cui rapporto viene incrinato inesorabilmente quando Steve inizia a uscire con la figlia di Alice. E nell'estate torrida di Prime Video debutta il 10 giugno, un anno dopo l'altro, serie basata sul bestseller di Carly Fortune, Un'estate dopo l'altra, è ambientato a Barry's Bay, tipica cittadina americana affacciata su un lago. Alle sponde di esso si sviluppano le storie romantiche e nostalgiche di alcuni giovani presi tra primi amori e primi scontri. Su Netflix dal 10 giugno arriva invece la seconda stagione di Storia della mia famiglia, la commovente ma al tempo stesso divertente serie TV italiana con Edoardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo e Cristiana Dall'Anna. La novità della seconda stagione è l'arrivo di Sergio Castellitto, papà di Fausto, animato dallo stesso furore e dalla stessa gioia di vivere. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a tre cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Manx R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip, master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità, la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te. RCS Network è Megamix. Megamix. Balla i successi del momento.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Hit Dance, Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine, una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti. Ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione. Dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. Importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti su portati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibile però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Sight, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche deepfake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC col nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Casey and the Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
4: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
2: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
3: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
2: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
3: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
2: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
6: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre.

RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80,

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Oggi c'è una grandissima passione per i ventagli moderni e di puro design. Questo interesse nasce da un'idea molto chiara. Desideriamo aggiungere al nostro abbigliamento un accessorio che non serva solo per combattere il caldo estivo, ma che diventi un vero e proprio strumento per esprimere al meglio le nostre personalità. Nel passato il valore di un ventaglio dipendeva soprattutto dalla ricchezza delle sue decorazioni. Si cercavano pezzi elaborati, disegni complessi e materiali preziosi come il legno intagliato. Oggi invece l'eleganza si ottiene togliendo il superfluo. La bellezza di questi oggetti si nota nei tagli puliti dei tessuti o nei colori intensi e brillanti. La moda ha cambiato direzione, trasformando il ventaglio in una piccola scultura da portare con sé. Non lo si usa più solo per rinfrescarsi, ma per farsi notare con stile. Scegliere un ventaglio firmato significa puntare su un oggetto studiato nei minimi particolari, pensato per dare movimento e catturare l'attenzione di chi guarda. Tra le mode del momento spiccano i modelli molto grandi, dalle forme davvero insolite. Parliamo di ventagli con linee morbide, quasi senza una struttura rigida, che sembrano muoversi in totale armonia con il corpo. Sono l'esempio perfetto di uno stile attuale che si sposa benissimo con i vestiti semplici, minimalisti ed eleganti che amiamo indossare in questi anni. Avere tra le mani un ventaglio iconico, creato da un giovane talento durante una serata speciale, è la mossa vincente per chi vive la moda come una vera forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei ventagli scuri, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le mostre, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e misterioso. Il trucco di un ventaglio moderno sta nel suo contrasto. È nato per spostare l'aria, ma oggi serve a incorniciare il viso proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un mondo ormai dominato da freddi schermi neri, smartphone e relazioni che nascono su internet, questo accessorio rappresenta una magia concreta e reale. Il ventaglio di oggi si conferma qualcosa di fisico da toccare con mano, sempre pronto ad arricchire il nostro stile e i nostri gesti quotidiani. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del giornalista svizzero Armando Ceroni. Il ventaglio di possibilità si apre magnificamente come una bella ruota di pavone.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Mega Mix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente di ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 13:59 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
2: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
3: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
2: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
3: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e secondo quanto emerso aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
2: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è...

0: Diminuzione massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo massime tra 29 e 34 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2020. 26, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Business Man, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica. Con la sua estetica pop, satirica e surreale, dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Business Man. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni 80 in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

More music, more station, more emotions, more RCS Network. Dance, dance, stop moving. Questa è la musica di Sasà Di Salvatore.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you.
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

RCS Network, It's a Dance, It's a Dance. Cercala sul digitale DAB+. It's a Dance, un'esplosione di dischi lancio primi in classifica.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.
1: Devo dire che

0: no caco.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 16:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti. Marginali dal 2,40 al 2,65%.
2: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
3: 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa 20enne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
2: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio.

0: libertà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pajdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
1: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ Master Joe.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Megamix, il cuore della musica. Il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11:30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: ódio, aprendo me usa.
1: Corneto, corneto.
2: Hits, hits, Holly hits, Holly hits, Holly dance hits. RCS Network, musica oltre ogni confine.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Mega Mix, tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Hits, Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra i

0: passione e vita.
1: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 18 e un minuto.
0: Tra poco, l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
2: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro. Prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
3: Dopo quasi tre anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
3: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
2: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano-Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Strutture Milano Cortina Saldini.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde a

0: giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a tre cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Manx R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità, la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix, DJ Master Joe.

Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sasha Di Salvatore.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
0: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
1: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 1/4 punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
0: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
1: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
0: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti su portati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibile però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Sight, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche del prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Hit Dance, la musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 20:04.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
2: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
3: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione

0: Di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccherà a noi rimettere in piedi l'Italia.
1: Ora la cronaca: c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano-Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
0: Lo sport: sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passaparola. RCS Network suona solo le star del momento. Ascoltale anche su Alexa con DJ Peter Sachs.

Hit Dance. Le più forti, le più belle ti travolgono in un mondo fantastico dove trionfa solo la musica dance, solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, ben trovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark & Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa, inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni 80 in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Dissetati con It's Dance, la musica degli Stati Uniti d'America, primi in classifica. DJ Master Dragon.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.

0: fare.
1: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
11: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
12: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
11: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
12: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del Ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Mazzoni, Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
11: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
12: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10.

0: per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
0: Passa parola.

e confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Heat Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Heat Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alto Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Bardellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Hanks, il migliore sound dei Caraibi, le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con di

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a tre cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo, dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Max R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità rally, trip master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità, la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è luna.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
2: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
1: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
1: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
2: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta. Il più possibile

0: assolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso. Hit dance. La magia della musica top dance su RCS Network. Hit Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti supportati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibile però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche deepfake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator e utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC col nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche del prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla Sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: RCS Network, il grande potere della musica surround. DJ Sasà Di Salvatore.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 2:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
2: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
3: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Politica, basta.